far. L'ingia le pensa ma buona terra, non è gossi ciò chi farà cosa farà. Farà falava, vestire cosa farà, nem vesta morire con lo giovar. Chi scherdi un ben, o con la bacia rosa, o con la bacia rosa.